0: você sintoniza 87,5 Estúdio A FM FM.
1: One fat hen, a couple of ducks, three brown bears, four running hares, five fat Emily's.
2: You won't dance.
3: Six simple Simon sitting on a stump, seven Siamese sailors, seven to 17. Eight egotistical egotists, eating out of existence, nine nibbling, nibbling, nibbling eyes, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, nibbling, n